parole, un po' d'uva e un liquore, una musica elegante, una sigaretta spenta, una donna travolgente, una pioggerella lenta.

partita ed un foglio e una matita. Un po' d'uva ed un liquore, un po' d'uva ed un liquore.